0: Buongiorno,
1: bersaglie.
2: Eccola qua, ladra, ridammele sul sino.
3: Oh, vada come parli.
2: Oh, ridammele sul sino, te le ci fregate nell'orto mio, te le ci fregate.
3: Lo dici tu?
2: Come, lo dico io, sicuro, le riconosco.
3: La frutta tua è marcata come le pecore.
2: Ladra.
4: Ci sta, Luca, peladre, chi è? L'usace non lo dico, se no ma resta
2: me.
4: Lasci lì. Barò,
2: La vedi, la senti. Io mi sento male.
5: Non te la pigliamo.
2: Urlo tu.
5: Non ce l'hanno con te.
2: Urlo tu. Papi, io mi ammaro presto.
6: Forza crepa.

0: E che sta a fa là? E apri? Maresciallo.
1: Parla piano.
0: Maresciallo, tu vada a pensare all'asino.
1: Faccio pensare all'asino. E perché?
0: L'asino è tutta la ricchezza nostra. E sta solo.
1: E c'è già fa compagnia?
0: No, ne vado a beverà e dargli da magnà. Avanti, mandaci un carabiniere, che tanto qui non stanno a fa niente.
1: Tu per questo mi hai chiamato?
0: Eh sì, signore, mi sono ricordata dell'asino e ho pensato a te. Oh, state attenta. Se all'asino mio gli viene una colica, me lo paghi tu. Avanti, mandaci un carabiniere. E sbrigati che l'asino mio non può soffrire per colpa tua. Cammina, va. E cammina.

0: O espanto perante a interpretação de Lolo Brigida como Bersagliera reside exatamente nesta dimensão absolutamente cinética da sua atuação. A atriz atua através da circulação espacial do corpo, continuamente, transformando movimento, velocidade e energia física em elementos estruturantes da narrativa. O espaço rural tradicional, organizado em torno da observação estática das varandas, das janelas e da praça, é perturbado pela presença desta personagem feminina, profundamente livre e sensual, que recusa a imobilidade social. As sequências nas quais atravessa rapidamente a aldeia ou surge observada por múltiplos habitantes revelam a sofisticação da cenografia de Luigi Comencini. A mulher não é apenas vista, mas produz visibilidade e reorganiza o campo óptico da comunidade. Simultaneamente, a Bersagliera permanece inscrita numa ambiguidade profundamente italiana do pós-guerra. Representa a liberdade corporal, a vitalidade popular, mas continua submetida ao julgamento moral coletivo.
1: Ma tanto.
2: E anche lei tanto. Ma tanto.
3: Per me!
1: Chi è?
3: Sono io. Puoi aprire un momento?
1: Venga subito.
2: Chi?
1: La domestica della levatrice.
3: Che manda Narella, è per così tipo per stare all'orario ferroviario.
1: Come no, prende.
3: Grazie, buonanotte.
1: Buonanotte.
4: Chi voleva?
1: Annarella, ha mandato a chiedere l'orario ferroviario per la coincidenza.
4: Dove?
1: A Roma.
4: A Roma?
1: Sta
4: fuori molto?
1: No, 2 o 3 giorni, come al solito.
4: Come sarebbe come al solito?
1: Ogni mese, un mese e mezzo Annarella va a Roma. L'ultima volta, è tornato un giorno prima dell'arrivo dei signori.
4: Beh, sparecchialo.
1: Non mangi?
4: No, non ho appetito. Cara me, tu lo sai perché Annarella fa ogni tanto sto viaggetto a Roma?
1: Quello è segreto assai. Sta da 7 anni qua e mai nessuno ha appurato niente su sto conto. Io so una cosa soltanto, che ogni volta che Annarella torna dal suo viaggetto ha sempre la faccia rischiarata.
4: Come sarebbe rischiarata?
1: Come sarebbe? Una femmina giovane, quando ha tutta la soddisfazione, la faccia si rischiara. La guardatura degli occhi diventa dolce dolce, la voce calma, calma.
4: Ho capito.
1: Ma sa, se tu l'avessi vista come l'hanno vista gli occhi miei, tu perdevi il comando di maneggiarlo.
4: E cioè?
1: Tu lo sai che al nostro paese non ci sono bagni e Annarella è pulita assai, assai, e si fa il bagno dentro la dirozza.
4: Si vede che è signora.
1: Ah sì, che te lo sorella, la sua domestica sta malata. Andrò io proprio ad aiutarla a fare il bagno.
4: E l'hai vista?
1: E come non l'ho vista? Che bellezza! Che capolavoro di madre natura! Una rosa di maggio, si tuffava. E quel petto, sollevato, sollevato, suava, una vita stretta, stretta. E 2 paradigmi, maresciallo. 2 colonne.
0: Ainda a personagem de Annarella, interpretada pela atriz Marisa Merlini, que ocupa uma posição estruturalmente distinta no sistema simbólico da narrativa. Enquanto a Bersagliera Lollobrigida introduz mobilidade e perturbação, Marisa representa a estabilidade afetiva, a feminilidade socialmente integrada e uma forma de maturidade emocional ausente nas restantes figuras. A sua presença cénica constrói-se frequentemente pela contenção. Comencini enquadra em espaços interiores ou então em situações de relativa estabilidade visual, a menos quando viaja de bicicleta, reforçando a sua função simbólica de equilíbrio moral da narrativa. Contrastando com Gina Lollobrigida, Marisa

0: Vado troppo forte?
1: No, per me va benissimo. Mi dispiace solo di sacrificarvi.
0: No, io non mi sono sacrificato mai con tanto piacere.
1: Che bella giornata.
0: Sì, la giornata è paradiso.

0: la canta sempre, proprio oggi sta muta.
1: Piglia mia, ci tiene la passione.
0: Ma questo maresciallo quando arriva?
1: Ci va prudente quello.
2: Quello è furbo.
0: E chissà quante giovanette ha dato appuntamento allo bosco.
1: Ma stavolta la figlia mia se la sposa, se no vede che scandalo combina.
0: Fallo arriva, fallo pazziano poco e poi ci sente.
3: Arriva! Arriva lo maresciallo!
4: Grazie. Non voglio trattenervi.
5: Oh, devo restare, se no sono guai.
3: Favorisce, maresciallo, favorisce.
5: Grazie.
4: Come sta Mariuccia?
0: Travaglia, cordello.
4: Hai preparato l'acqua calda?
0: Da mo che pronto.
3: Sbrigata, Anna Re, sbrigata. Favorisce, maresciallo, favorisce.
5: Grazie. Tu sei la nonna?
0: Sì, sono la nonna.
5: Ah, brava.
3: Ecco qua.
5: No, grazie. Perché volete disturbarmi?
3: Un bicchiere da vino.
5: Alla salute, maschio.
3: Maschio, maresciallo. Alla salute tua e Anna Re.
0: Usci lo marito, dannarella. Quella è una brava giovane, quella te una mano benedetta. Perché non te fanno figlio? Tu te i capelli bianchi, sbrigate.
3: Annare,
6: che te? Che c'è?
4: Tiè, ci vorranno 2 ore ancora. Che fai correre la gente?
3: 2 ore do sto strazio.
4: È pulita almeno la biancheria.
3: I cafona siamo, ma la nostra casa va nominata per la pulizia.
7: No conjunto da filmografia de Comencini, Pane, Amor e Fantasia apresenta personagens que anunciam a vocação central do realizador da sua obra, a de compreender a sociedade italiana através da observação exata, coreográfica dos comportamentos cotidianos, dos rituais afetivos, das formas invisíveis de encenação social que estruturam a vida coletiva. O filme converte então a pequena aldeia italiana imaginária no laboratório cinematográfico da representação humana.
0: Ma detto Concettina che la levatrice non è moglie tua.
5: No.
0: E quando la sposi?
5: Chi lo sa?
0: Ma come? Un uomo anziano come te fa aspettare una bella giovane?
5: Ma chi è anziano?
3: Marcia! Marcia! Marcia! Maschio!
5: E perché piangi?
3: L'allegria!
5: Beh, mo calmati, su. Stai calma, va. Adesso non ricominciamo un'altra volta, eh?
3: No, Marcia. Ti va dato chi lo sfizio e ti va dato toglio.
4: Ma perché vi siete disturbato ad aspettare tanto?
5: Per carità. Allora possiamo andare?
4: Sì, sì. Ci vediamo domattina, eh?
3: Grazie, Marcia.
5: Di che? Io ho fatto quello che ho potuto. Ah, grazie, Rico, grazie. Donna Nare, prego.
4: Ma io posso andare a piedi.
5: Mo m'offendo, come dicono qua.
3: Ha ragione, ha ragione.
5: Arrivederci.
4: Ci vediamo domani. Rico.
3: Grazie, grazie ancora, Marisha. Arrivederci.
4: Un guasto al motore.
5: Ho spento io. Siamo in dolce discesa. Che bel tramonto.
4: Bello davvero.
5: È l'ora che volge al desio, a naviganti intenerisce ancora. Anna Re, vi ho detto tutto.
4: Tutto che?
5: Anna Re, non pazziato, co' cuore mio.
4: Oh, me ne guarderei bene.
5: E allora?
4: Marescià, parliamo d'altro.
5: Scusatemi. Lo dovevo sapere che il vostro cuore è impegnato altrove.
4: Avete troppa fantasia, voi.
5: Allora non è vero. Voi mi potreste amare, Anna Re. Anna Re, dal giorno in cui vi vidi io...
4: Oddio!
5: No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no,
4: no, no, no, no,
5: no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, andare, andare.
4: Maresciallo, lasciatemi, lasciatemi in pace.
5: Come farò? Come farò per rivedervi?
4: Lasciatemi.
5: Andare.
4: Lasciatemi, maresciallo, vi prego.
5: Andare. Oddio.
7: Pane, amore e fantasia obteve grande reconhecimento crítico e internacional, confirmando o seu impacto, a sua importância, a sua eternidade na história do cinema italiano do pós-guerra. O filme recebeu o Urso de Prata no Festival Internacional de Cinema de Berlim em 1954, onde Luigi Comencini foi distinguido pela realização. A obra foi igualmente nomeada para o Prémio da Academia na categoria de Oscar para Melhor Argumento. E Gina Lollobrigida viu consolidada a sua projeção cinematográfica através do enorme sucesso do filme e da sua inesquecível Pizzicarella alla Bersagliera, inspirada em Antonietta dell'Orso.

0: hai visto?
1: Sempre cavi Sant'Antonio era meglio.
0: Sta storia alla Forni.
2: Amici.
3: Chi?
2: Amici.
3: Voi? E perché?
0: Si può?
3: Favorite, ma non dovevate.
0: Voi m'avete costretto.
3: Io? Io vi avrei costretto?
0: Eh sì, perché col cuore non si scherza, cara signorina. Io l'altra sera ho compiuto un passo che nessun'altra donna era mai riuscita a farmi compiere. E dopo avermi dato una dolce certezza, là, dei mondi in bianco, venite a dirmi scusate tanto, ma non se ne fa niente. Eh no, io non posso rinunciare. Se fossi stato io a scrivervi una lettera simile, voi che cosa avreste detto? Questo maresciallo è un civettone, un donnaiuolo, o peggio. Quindi voi non avete il diritto di agire così, no? Non lo avete.
4: Ma io sono una donna. È diverso.
0: Ma che donna è donna? Adesso siamo pari. Io voto alle elezioni e voi pure votate. Io sono maresciallo e voi levatrice condotta. Certi privilegi femminili sono finiti da un pezzo, ma questo è niente. Voi avete suscitato din da stu cuore la vera, la grande passione. Anna Rea, io sono pronto a giocarmi per voi galloni e non rinuncio, no, non rinuncio. A meno che non si tratti di un doppio gioco.
3: Che volete dire?
0: Voglio dire che se a Roma c'avete un altro.
3: A Roma ho mio figlio.
0: Vedova. Vedova?
4: No.
0: Separata.
4: Ma che?
0: Divorziata.
5: Pane, amore e fantasia de 1952. Pão, amor e fantasia. É o primeiro filme de Luigi Comencini, com música de Alessandro Cicognini, pertencendo à trilogia Pane, Amore, E. Hoje, viemos ao cinema contando com a maestria e o cuidado de Leon Matos. Visitámos Itália. Autoria, apresentação e realização de Mafalda Serrano. Obrigada pela sua presença e companhia.
4: Ora capite perché non potevo, non dovevo. Sì, ho fatto male a farvi credere. È stato un momento di debolezza, perdonate.
6: Non sono una donna che voi potete sposare.
0: Lo so, l'arma me lo vieta, ma io sono pronta a dimettermi, Anna Re.
3: Oddio, che succede?
0: No, niente. Incomincia i fuochi.
4: Avete ragione, che stupido.
0: Venite. Venite, non mi piacciono i fuochi.
3: Ma che dirà la gente?
0: Che dirà? Dirà lo maresciallo se è impazzito per la levatrice, la verità. Sacrosanta verità. Andiamo, Andrei. Tutti hanno a vedere che siamo fidanzati.
7: Lo maresciallo si è impazzito per la levatrice.